0: Eurovision Top Hits με τον Βαγγέλη Καραγιώρα. Eurovision Top Hits με τον Βαγγέλη Καραγιώρα.
1: Quanti disegni ho fatto, rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita, questa pagina è pigra. Vado di fretta.